punga che era rossico, punga, punga che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa, che era rossa.

vediamo per la prima volta. Cerca di nascondersi, avvolto dal mantello di nebbia e vento. Il suo colore, il suo grande occhio e la luce che emana lo tradiscono. Ci avviciniamo, decidiamo di conoscerlo. Nonostante la resistenza, forziamo la vecchia porta e riusciamo ad entrare. Il suo unico abitante adesso è il vento. Saliamo le scale inseguendo il suo canto che ci accompagna durante tutta l'ascesa. Lo catturiamo con i nostri registratori, cercando di non mancargli di rispetto. Nel frattempo andiamo a cercare i suoni che si nascondono sotto gli scalini e dietro gli ingranaggi.

Arriviamo in cima e come prima cosa notiamo che il suo occhio non è poi così grande e la luce non così forte ma piccola, calda e naturale. Non dà fastidio agli occhi. Ci affacciamo alle vetrate. Per la prima volta vediamo dove ci troviamo. Tutto è surreale, incredibile. Faro, un tempo abitato da uomini, ora vive governato da macchine e congegni elettrici.

0: كيف سوق الثروة؟ بتحكي بصوت الزنانة؟
1: What is the meaning of memory? الذاكرة.
2: Memoria.
1: What is the meaning
3: of ritorno?
2: العودة.
1: العودة.
2: Siamo fuggiti e ci siamo lasciati tutto alle spalle.
4: And left everything behind.
1: Le coperte nei armadi. I cereali nelle pentole.
3: The blankets in the closets.
1: The grains in the pots.
2: Le galline che correvano per casa.
3: The chicken running around the house.
2: L'unica cosa che mi è rimasta della casa è la chiave.
4: Chi?
3: بس كل ما إلو قيمة هلأ يا بنتي.
2: Ma tutto questo non vale più nulla, figlia mia.
3: My girl.
1: Houses were made of soil.
2: Le nostre case
4: turbe.
2: Erano fatte
3: and now
2: di turbe.
3: Only turbe.
2: E ora è rimasta solo il turbe.
3: Il turbe bears witness, grandma.
2: Terra.
3: Il turbe بتتذكر.
2: Il turbe هي شاهد.
3: كل شيء
2: تيتا.
3: وكل واحد. The soil remembers everything and everyone.
2: La terra è testimone, nonna.
3: الرمل، الحجارة، الملح.
2: التربة بتتذكر كل شيء وكل واحد.
3: هن ذاكرة الأرض المفككة.
2: Il suolo ricorda tutto e tutti. الرمل، الحجار، الملح. La sabbia, la pietra, il sale. Sono la memoria frammentata della terra. E ognuno di noi.
3: And each one of us is a landscape inscribed with memory.
2: È un paesaggio inscritto nella memoria.
3: And with loss.
2: E nella perdita.
3: Taking care of my grandmother in her last days.
2: Nei suoi ultimi giorni. La mia nonna Zohra, teta Zohra.
3: She told me a lot of stories about her life in Palestine.
2: Mi raccontava tante storie della sua vita in Palestina. Khabaretni ktir an hayata. Falastin. E un giorno,
3: one night,
2: poco prima dell'alba,
3: just before sunrise,
2: quando stava da lei,
3: she woke up and called my name.
2: La mia nonna si svegliò e chiamò il mio nome.
3: I ran to her bed.
2: Corsi al suo letto.
3: She held my hand.
2: Lei mi prese la mano e mi disse, come se stesse continuando dove ci eravamo fermati con la nostra ultima conversazione.
3: L'ashjar.
4: The trees.
2: Il-shajar.
4: Il-shajar.
2: Saranno ancora lì.
3: Will probably still be there.
2: Gli alberi.
3: Zaytun with
2: teen
3: will still be there.
2: Saranno ancora lì.
3: The olive and fig trees.
2: Gli olivi.
3: Gli olivi.
2: I fichi
3: will still be there.
2: Se mai tornerai là.
3: If you will ever return.
2: Quegli alberi.
3: Those trees are yours.
2: Saranno tuoi.
3: Everything and everyone could disappear.
2: Tutte e tutti possono scomparire.
3: But not those.
2: Ma noi quei alberi.
3: Ashjar.
2: Ma noi quei alberi.
3: She gestured with her long arms and clear heart, mapping the route to our zaytun.
4: Zaytun. Utin.
3: Utin.
2: Con le sue lunghe braccia e il suo cuore limpido, fece un gesto per tracciare il percorso verso i nostri zaytun.
3: شو بتمنى ارجع واندفن بارضي بفلسطين
4: بفلسطين
3: تخيلي
2: vorrei poter tornare ad essere sepolata nella mia terra.
3: I wish I could return and be buried.
4: Vorrei poter tornare ad essere sepolata nella
3: mia terra. In Palestine. Imagine.
4: Imagine.

0: والكل بيلعب فينا والفينا مكفينا.
1: Come tornare a vivere l'inabitabile?
2: How do we return to live the uninhabitable?
1: Ci coltiviamo l'uno l'altro.
2: Sophia Azib asks.
3: We cultivate one another.
1: Torneremo.
2: We will return.
1: Così come continuiamo.
2: Just as we continue.
1: Ancora e ancora.
2: Again and again.
1: A to return ad essere in relazione come palestinesi.
2: After all, we're always in the process of becoming Palestinian.
1: Siamo sempre in procinto di diventare palestinesi.
2: We are always returning to ourselves.
1: Torniamo sempre a noi stessi.
2: To one another.
1: L'uno all'altro.
2: Our ways.
1: E ai noi nostri modi di conoscere.
2: Of knowing.
1: E alla Palestina.
3: To Palestine.
2: La nostra diaspora,
1: our diaspora,
2: è una pratica vivente,
1: is a living practice of knowing Palestine
2: and Palestinianness.
1: Della Palestina. Palestine.
2: We inhabit Palestinian being always.
1: Palestinie. Abitiamo sempre l'essere palestinese.
2: We shoulder the gift,
1: il dono,
2: and the burden,
1: il fardello,
2: and the joy,
1: e la gioia
2: of Palestinian aliveness.